passo di Pedri per Fermin, Fermin che gli dia la mento, ma metti a ti, che a min dammi a risa, pim pam pum, e para dentro, dovrete della min, zero.